you. Ciao. Thank you. Ciao. Thank you. Ciao. Ciao. Ciao. This one's called Deli Di Ellie.